0: El sample original es de una canción de Pino Tangio.
1: Beccata en discoteca con lo sguardo da serpente. Yo me sono avvicinato, lei già non capiva niente.
0: Este es Spiller. Y ella es Carol Williams.